0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre. I'ma love you like
1: you never been loved. Questa è RDS. 100% grandi successi.

0: Animal su RDS, Petra Reggianna, Giovanni Vernia, eccoci qua, i peggio con voi, 13:18 in questo momento.
1: Allora, chiuso l'argomento, come si fa? Trattorie, ovviamente abbiamo un po', cioè, basta, non è che possiamo, anche se continuano a arrivare i messaggi, continua a dire la loro su questo argomento, che però è chiuso, non si può più parlare su questo argomento, perché adesso Petra si è concentrata tantissimo durante questa sequenza e tra poco c'è un Music for You
0: molto carino, molto
1: siamo o non siamo

0: su un bel RDS movimento. 100% grazie ai grandi successi.
1: Sì, sì.
0: Oh, signore RDS, quindi parleremo un po' di musica.
1: Che figata.
0: Oh, bene, bene, bene. E recensioni?
1: Basta,
0: non ne vuoi più sapere.
1: Dai, ha ragione. Anche
0: lei come
1: è
0: lo
1: da
0: cerca?
1: Ieri che la meni con sta
0: come lo cerca un
1: dai,
0: ristorante buono?
1: Non
0: lei,
1: ci interessa.
0: Lei lo cerca?
1: No.
0: Ah, lei non
1: lei
0: va.
1: Lei chiede a te.
0: Non va a mangiare fuori?
1: Ha messo giù il telefono, non so se sei accorto.
0: No. È ancora qua.
1: Ha ripreso.
0: È ancora qua.
1: Torniamo tra poco.
2: Guardaci, ascoltaci.
3: Anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile.
3: RDS Social TV.
4: RDS Social TV.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.
1: 13:22 in diretta su RDS insieme ai peggio anche sul canale 265 del Digitale Terrestre.

0: Señorita.
1: Señorita.
0: Señorita, su RDS. Sì. Sembra un po' comunque, ce l'ha questa melodia qua.
1: Sì, un po' sì.
0: Señorita c'ha un po' di melodico.
1: Certo.
0: Posso dire? Sì. Visto che andiamo in ambito di risonanze musicali.
1: Ok.
0: E io

0: Posso dirlo?
1: Va bene.
0: Comunque,
1: fallo.
0: L'ho detto. Music for you, vai.
2: RDS Music for you. Music for you. Insieme a te. Dove c'è musica?
0: Allora, ci sono battaglie legali.
1: Sì, fammi prendere le mie scartoffie qua perché dobbiamo. Mettiamo male. I puntini su.
0: Presa gli appunti, Pedro.
1: Guarda, mi sono andata a leggere i testi. Allora, la battaglia dei sample di oggi è tra Amanda Lear e Miley Cyrus, meglio conosciuta ai più attualmente.
0: Come Miley
1: senza Cyrus.
0: Forse sta cambiando nome perché c'è Amanda Lear che
1: c'è odore di plagio.
0: È avvelenata su questa questione qua.
1: Allora, questa vicenda è esplosa dopo che è uscito il singolo Red Lights contenuto nel nuovo album di Miley Cyrus, ok? E la parte incriminata di Red Lights è questa, sentiamo.

0: perché diciamo parte incriminata. Amanda Lear lancia una provocazione sui suoi canali Instagram condividendo la copertina dell'album di Miley Cyrus accompagnata da una frase ironica che dice: grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx. Ne
1: grazie
0: sono lusingata.
1: Per aver copiato la mia canzone.
0: Sì, un po' così l'ha fatta, sì, con la voce un po' più bassa.
1: The Sphinx.
0: The Sphinx.
1: Che Sphinx.
0: Amanda Lear così.
2: Brava, la fai bene.
0: Faccio un po' più...
2: La fai bene Petra.
0: È un incrocio tra Maria De Filippi e... Perché lo diciamo? Perché noi non è che ci fidiamo soltanto delle parole di Amanda Lear.
2: Andiamo lì a
0: controllare. Andiamo a controllare. Ecco. Sentiamo il pezzo di Amanda Lear del 1978.

0: ragazzi. Allora, sono andata a vedermi il testo perché sembrava
1: effettivamente
0: sono molto simili. Sembrava addirittura che dicessero tutte e due una cosa tipo To the Sky. Invece il testo dice quello di Red Lights, che intanto sono le luci rosse, dice quando sono chiamata, diciamo, dal cielo, non ho paura di niente, questa è Miley Cyrus, nemmeno di percepire un ultimo saluto, più o meno dice una cosa del genere. Invece lei, Amanda Lear, non dice standing in the sky e neanche summoned to the sky, ma dice in the sun, quindi lei nomina il sole, ma sun
2: però
0: comunque
2: sempre lì.
0: Suona
2: sempre
0: un po' come sky.
2: Parti siamo.
0: Amanda Lear parla di una sfinge e Miley Cyrus parla di red lights. Sì, quindi insomma, diciamo, il testo non c'entra
2: comunque
0: niente.
2: Non ci sono state ancora, diciamo, ufficializzazioni, anche se c'è questo punzecchiamento su Instagram. Punzecchiamento, una denuncia. Sono stati i fan di Amanda Lear. Che
0: la melodia è molto simile, quella di Amanda è un po' più lenta, un po' più bassa, un po' più lenta, però ragazzi,
3: ma le cose le state dicendo tutti quanti voi. Sì, noi cosa dobbiamo dire?
2: Quello che volete. Noi 38822 38822 potete esprimere la vostra opinione.
0: Prego,
2: su questa cosa.
0: Siamo qui
2: se
0: per
2: vi,
0: questo.
2: Se va.
0: La novità, la nuova di Ultimo su RDS.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Ultimo. Tutto.

0: Love, Leona Lewis, 13:40. Petra Giovanni Vernia con voi.
1: Allora, abbiamo un ritorno oggi. È da un po' che non si fa sentire, è da un po' che non lo troviamo.
0: C'eravamo
1: anche preoccupati. C'eravamo anche preoccupati, devo dire, perché non è che torna. E invece sì, purtroppo torna.
0: Ma che presentazione è?
1: Daniele da smettere.
0: Dai, tra poco.
2: Bella questa. Che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Carica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo, RDS. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Convenienza nostra.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato Premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sono le 13:40.

0: 44, caro ascoltatore di RDS, non sei d'accordo? Va bene, noi diamo spazio a tutte le opinioni. State con noi.
1: RDS

0: bro, adesso si dice hey bro. Bro, c'è un altro bro che ci attende ed è Daniele Dasamatta. Grande gioia, ciao, che Dani. Riaccogliamo Daniele Dasamatta. Ciao Daniele.
1: Ciao bro, come state?
0: Bella,
1: tutto
0: bro.
1: Bene?
0: È un po' che non ci sentiamo,
1: eh sì, sono ritornato, vi sono mancato.
0: Cosa ti è successo?
2: Tanto.
0: Perché sei tornato? Cioè, questo ti volevamo
2: no.
0: chiedere.
1: Perché non avevo altro da fare.
0: Questa è una citazione.
1: È importantissima.
0: Questa è molto bella.
1: Questa è alta.
0: Questa dalla tua età non ce l'aspettavamo.
1: E invece sono pieno di risorse.
0: Robe trappe, invece no.
1: Passo dal bro a Tenco in un attimo.
0: Bravo, bravo. Allora, Dani, di cosa ci parli oggi?
1: Oggi parliamo di musica e intelligenza artificiale, perché sta succedendo qualcosa che fino a poco tempo fa avrebbe fatto infuriare qualsiasi casa discografica. Mm. Prendere una canzone famosa e trasformarla completamente con l'intelligenza artificiale.
2: Ok.
1: Universal Music, una delle più grandi case discografiche al mondo, ha stretto un accordo con Eleven Labs per creare una piattaforma nella quale potremo realizzare remix, mashup e nuove versioni di brani famosi utilizzando appunto l'intelligenza artificiale. Mm. In pratica, immaginate di prendere una canzone che conoscete benissimo e chiedere all'IA di interpretarla, di reinterpretarla completamente, cambiare arrangiamento, stile e persino creare nuove esperienze con le voci. La differenza rispetto a quello che già possiamo fare con alcuni servizi di intelligenza artificiale è fondamentale. Qui sarà tutto autorizzato.
2: Okay.
1: Gli artisti potranno decidere volontariamente se mettere a disposizione le proprie opere e Universal concederà ufficialmente le licenze. Quindi niente brani rubati o voci clonate senza permesso. Ed è proprio questa la parte interessante. Invece di combattere la musica generata dall'intelligenza artificiale, l'industria discografica sta provando a trasformarla in un nuovo mercato. Un po' come era successo una ventina di anni fa con Napster, quando iniziavano a circolare appunto gli MP3 online, e poi è diventata usanza acquistarli online.
0: Quante volte abbiamo raccontato di un pezzo che magari è tornato in voga su TikTok, no?
2: Sì,
0: magari
2: abbiamo fatto un sacco
0: fatto
2: di,
0: in un
2: sì,
0: modo
2: sì.
0: diverso, così. Si vede che si è capito che fa bene, cioè fa
1: sì.
0: bene alla musica, no? Portare, magari gli dai un altro arrangiamento, un'altra cosa, diventa virale,
1: sì, una nuova vita, un nuovo ritorno.
0: E si fattura di nuovo.
1: Si fattura ancora. E Universal non è l'unica, perché lo sta facendo anche Warner e altre aziende. Rimane però una domanda enorme, e con questo vi saluto: se domani milioni di persone potranno creare infinite nuove versioni delle canzoni dei propri artisti preferiti, quanto varrà ancora l'originale?
0: Dopo con questo che vogliamo lasciare alla prossima settimana, dove Daniele avrà una risposta.
1: Certo, passerò tutta la settimana a ragionare su questo caso
0: a fare le domande e poi non ci dare
1: le risposte.
0: Adesso
1: certo.
0: noi stiamo tutto il giorno a pensare a questa cosa.
2: Non
0: qua.
2: Fare come Favernia, Daniele, che lancia gli argomenti, poi se li porta avanti per dei giorni, non dà le risposte giuste agli ascoltatori. Da te ce l'aspettiamo.
0: Non venire qua a rubarci il lavoro.
1: Giovedì, okay. Se non ho la risposta non mi presento niente.
2: Va bene, andata. Grazie Dani.
1: Ciao ragazzi.
2: A presto.

0: antidroga Emma Fabri Fibra 13:57, cosa vuol dire? Che queste prime due ore
1: che nessuno se l'aspettava
0: che volassero così?
1: Esatto,
0: sono d'accordo.
1: Anche noi due all'inizio, sì, oggi, quando siamo incontrati, hanno detto: ma veramente dobbiamo
0: incredulo
1: fare
0: incredulo
1: con questa storia qua delle recensioni, delle sì cose. Tu pensi che invece ce l'abbiamo fatta? Sono le 12:57. Sì. Adesso un po' di news.
0: Va bene.
1: E abbiamo una puntata dei peggio più peggio, che è, beh, programma preferito dalla nazionale di calcio. Sapevi?
0: Il peggio più peggio. Sì. Non sapevo sì che la nazionale sì addirittura.
1: Te lo spiego fra poco.
0: Dai.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Torniamo in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo tra poco insieme.
7: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Allarme non confermato, non gettiamo benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sulla rivelazione della stampa iberica a proposito della Russia pronta ad attaccare con i droni dal mare Italia, Francia e Spagna. Xi Jinping, Trump, oggi il faccia a faccia

0: a Washington, prima visita dal 2015 del leader cinese al centro dei colloqui riservati, dazi, intelligenza artificiale, terre rare, questione Taiwan. E intanto la Casa Bianca costretta a riaprire le porte ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Un giudice federale ha ordinato di ripristinare temporaneamente l'accesso alle 3 testate, ritenute al momento insufficienti le motivazioni di sicurezza nazionale. La cronaca: ricoverata in codice rosso una 20enne aggredita e accoltellata alle spalle nel centro storico di Salerno, non è in pericolo di vita, la ragazza non ha visto il volto dell'aggressore. Fisco: in Italia il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e meno del 19% sostiene quasi 2/3 del gettito. Dati dell'ultimo osservatorio sulle entrate, rapporto presentato al CNEL, governo al lavoro sulla detassazione al ceto medio, ha detto il vice ministro Leo nel suo intervento.
1: Qual è l'ulteriore passo su cui vogliamo lavorare compatibilmente con le risorse? È quello di abbracciare la fascia che va da 50 a 60 mila euro e riportarla nell'ambito del secondo scaglione, quindi applicare su questa fascia di reddito, anziché il 43%, il 33%.
0: La Formula 1 a Baku, al via le seconde libere. Nella prima sessione Russell il più veloce, dietro alla Mercedes, la Red Bull di Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ora RDS Green, Guido De Santis.
2: Aumentano gli spostamenti in auto, moto e bici nel nostro paese. Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
3: È quanto emerge dalle anticipazioni dell'osservatorio Audi Mob di eSport. Lo studio evidenzia come nel 2025 il numero di spostamenti giornalieri sia cresciuto rispetto agli ultimi anni, ma non i chilometri percorsi, con l'automobile che ha continuato a rappresentarne oltre il 60%, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Al tempo stesso è cresciuto il ricorso alle due ruote, sia bicicletta e micromobilità, sia moto.
2: RDS Green torna domani alle 13.57.
4: Stanno per iniziare. È che non me la rido, hai sentito cosa sta succedendo?
5: Ho visto.
4: Siamo sotto mirino dei droni. Quindi rido per non piangere.
5: Di solito si fa così.
4: Stanno per iniziare, forse.
5: Forse.
4: Sì, perché vedo che qua c'è svolazzamento fuori dagli studi di RDS.
5: Ok.
4: Forse sono droni che.
5: Che ci stanno venendo a cercare. Stanno venendo a cercarci.
4: Vabbè.
5: Ci stanno cercando.
4: Noi andiamo veloci, sì. Che non si sa mai. Stanno per iniziare i peggio più peggio.
5: Ok.
4: Il programma preferito dalla nazionale di calcio italiana.
5: E come mai?
4: Perché parte sempre con grandi speranze, ma poi finisci deluso.
5: No, ma adesso si riprende la nazionale con calma.
4: Domani vediamo.
5: Piano,
4: con calma,
5: piano.
4: Mica tanto. Io anticiperei ad oggi la partita.
5: Tu dici?
4: Visto l'andazzo.
5: Ma forse è il caso.
4: La sigla?
5: Dai.
4: Dai che li spaventiamo. Con la sigla spaventiamo i droni. Signori, che c'è? Guarda che se ne sta scappando.
6: Comincia a volare.
4: Perché?
6: C'è una spesa.
4: Che cosa fa?
6: Che cosa vale?
4: Non apro, potrebbe essere pericoloso.
6: È fuori di testa. Ed è proprio questa. Il peggio, più peggio.
4: E allora c'è Petra Loreggiana.
7: Tu sei più paciocca.
4: È vero.
5: C'è Giovanni Vernia.
4: Sei molto, molto.
8: Giovanni, sei un belinone.
5: Capito?
4: Questo non è, però, cioè, questo era abbastanza aggressivo.
5: Dice com'è. Che non stava scherzando.
4: Cioè, ciao Pirlone era più.
5: Cioè, qua no, secondo cioè, me
9: ciao,
5: l'ha detto
9: Pirlone.
4: Grazie, signore DS, vedi, è tutta una famiglia. Giulio Caproni è in regia? È in regia.
5: Cioè.
4: Allora. Ma è vero che il vostro è il programma preferito della nazionale di calcio perché quando sentono parlare di peggio più peggio gli azzurri si sentono finalmente in sintonia? Beh.
5: È chicca?
4: Eh sì. Eh sì, e allora facciamo RDS, beh, così all'inizio, dai,
5: ragazzi,
4: due canzoni.
5: Ormai.
4: È bella la battuta, bravo.
5: Li abbiamo preparati bene.
4: Bravissimo ascoltatore.
5: Sì.
4: Sì, tu stai calmo. Stai calmo. Allora.

0: fatto l'arcivescovo di Costantinopoli.
1: Ragazzi, c'è cioè, grazie del professionismo. Perché fa radio, Petra? Se lo faccio io, vengono i pompieri a liberarmi.
0: Può essere.
1: Mi annodo se faccio una cosa del genere.
0: Ma non è difficile, basta dividere le parole.
1: Dici?
0: Sì.
1: Provo.
0: Devi fare arcivescovo di Costantinopoli, devi dividerlo.
1: Se l'arcivescovo di Costantinopoli sale.
0: No. L'arcivescovo di Costantinopoli, solo arcivescostantinopolizzarvi. Arcivescostantinopolizzare
1: sta anche voi?
0: Come se arcivescovo costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli?
1: Interrogato. Alla lavagna, forza.
0: Dai,
1: mi stai facendo girare la testata qua.
0: Lo so.
1: Oh, mira!
0: Amici, questa notizia in realtà mi è venuta in mente ieri sera perché è passato a trovarmi un mio caro amico. A un certo punto mi ha detto: mi dai una testa d'aglio? Perché?
1: Così, voi date i morsi alle testa d'aglio in casa.
0: Si è messo lì, l'ha sminuzzata e se l'è mangiata così a crudo. Mi ha detto che lui una volta al giorno.
1: Ma io chiamavo la polizia, ragazzi.
0: Un odore d'aglio.
1: C'è uno squilibrato in casa.
0: No, Jacopo, che passa. Ma l'ha fatto sul serio, dice che faceva bene, ho capito. Ma un alito fetente tutta la sera. A Songa
1: Ma non è che fretto di cipolle il suo di aglio.
0: Comunque, a Son Gavazzo nasce Vampiri Italiani, un'associazione di assaggiatori d'aglio. L'ha fatto
1: benissimo
0: anche questo qui che l'ha fondata. Ha mangiato due teste d'aglio cotte al forno,
1: certo.
0: Si è fatta annusare a intervalli regolari per annotare sulla tabella per quanto tempo l'odore continuasse a sentirsi.
1: Dove è successo? Scusami,
0: a Son Gavazzo.
1: Che fa rima con l'interesse che suscita questa notizia in me. Vediamo se indovinate.
0: Pensavo quello che ti saluta tantissimo.
1: Sì. Andiamo oltre, che dici?
0: Io direi di sì.
1: Benissimo. Perché Son Gavazzo un po'.
0: Fa un po' rima. Milano, sono tornate le proteste all'università statale organizzate dal collettivo Cambiare Rotta e vertono come sempre sul diritto allo studio, ma soprattutto la difficoltà di ottenere un posto letto in studentato e quindi si deve per forza cedere agli affitti a circa 700 euro una stanza quando ti
1: una
0: va bene. Per
1: quando
0: cui
1: va bene. 700.
0: Tornano gli studenti nelle tende
1: nelle
0: proprio
1: tende
0: per combattere il caro affitti.
1: Nelle tende perché la situazione tende a peggiorare.
0: Vado via, ti faccio mangiare dell'aglio. Guarda.
1: Quando facevamo.
0: Mi ricordo.
1: Questa roba qua. È una roba. La soluzione, sai qual è?
0: Qual è?
1: Vendere la tenda a Milano per 1000 euro al mese.
0: Ah, può essere un'idea.
1: Perché a Milano tu. Esclusivo attico.
0: Jacopo
1: Loft. Open space.
0: Sì.
1: Itinerante.
0: È tornato.
1: Immerso nel verde.
0: Certo.
1: Lusso minimalista.
0: Minimalista, sì.
1: Piede a terra.
0: Va bene.
1: Il senso vero.
0: Cioè
1: ci stanno proprio i lombrichi.
0: Ma
1: le lumache.
0: Ma dai.
1: Pure gli scarafans.
0: Proprio terra. Gli scarafans.
1: Madonna, sto dentro gli scarafans. Che schifans.
0: Schifello.
1: Con vista panoramica a 360 gradi.
0: Va bene.
1: Perché tu esci dalla tendina.
0: Sì.
1: Tiri su la cernierina.
0: Certo.
1: Ti giri intorno.
0: Tutto
1: e lì c'è la vista
0: a
1: 360
0: gradi. Certo, figurati.
1: Questa Milano vendono tutto, capito?
0: Sì.
1: Questa è la chiave.
0: Astenersi per di tenda, non hai avuto il coraggio di dirlo, ma a me piaceva.
1: C'era la battuta scritta?
0: Sì.
1: Ma io quelle scritte non le dico.
0: A me piaceva.
1: A me piace improvvisare, capito?
0: Vabbè, terminiamo con Trump, che durante il suo discorso.
1: No,
0: sì.
1: No, non mi rifiuto.
0: Ma
1: eravamo così allegri.
0: All'Assemblea Generale dell'ONU New York ha dichiarato che il termine intelligenza artificiale fa sembrare questa tecnologia finta e d'ora in avanti nei documenti ufficiali degli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. Perché a lui AI
1: non gli piace.
0: Chiaro.
1: No, è talmente sveglio Trump che sai che per scegliere il nuovo della nuova intelligenza artificiale ha chiesto l'intelligenza artificiale.
0: Ha detto, come potrei chiamarla?
1: Come potrei chiamarla? Hola. L'intelligenza non mi
0: No, però poi ho dovuto rispondere per forza perché questo mi cancella.
1: Ma questa felicità qua come la vogliamo definire?
0: Ma io guarda, secondo me Trump cambia il nome anche alla canzone dei giornalisti.
1: No, secondo me la. No, dei giornalisti, felicità così.

0: Olivia Dean, Baby Steps su RDS 14:20. Petro Bregian e Giovanni Verri.
1: Siamo tornati in atmosfera fashion.
0: Sì.
1: Con queste canzoni. Questa è proprio da. Questa potrebbe essere quasi da sfilata.
0: Sì, ci sta.
1: Olivia Dean, Baby Steps, tra l'altro i passi. Ci sta. Cioè,
0: sì,
1: immagina una sfilata con queste. Stai guardando la moda di Milan, tu?
0: No, purtroppo non sono riuscita ad andare a nessun evento.
1: Non ti hanno fatto entrare?
0: Non mi hanno invitato.
1: Non ti hanno più invitato.
0: No.
1: Vedi? Strano, perché di solito tu.
0: Si è sparsa la voce.
1: Sei una personcina a modo quando ti danno gli outfit.
0: Io sai. La smetti?
1: No,
0: sai
1: la
0: che
1: smetti.
0: Oggi ce li ho? Oggi ho su quei famosi jeans.
1: Ah, sì.
0: Che
1: quelli,
0: certo,
1: quelli che hai modificato.
0: Ho dovuto allargare un po'. E solo che sono troppo larghi. Quindi
1: sì.
0: Dovrei rimetterli come erano.
1: Devi cambiare la marmitta.
0: Adesso posso restituirli, cioè posso farli,
1: certo,
0: ritornare alla forma originale.
1: Non ti invitano più, quindi, no?
0: No.
1: Si è sparsa la voce.
0: No, perché poi arriverei con gli outfit vecchi, perché per non darmi quelli nuovi.
1: No, quelli nuovi no.
0: Non si può fare.
1: Sì. E quindi niente per.
0: Facciamo questo appello, dai.
1: Però in giro per
0: sfilata.
1: Milano si vedono questi,
0: sì,
1: che vanno. I modelli.
0: Quando c'è la settimana della moda a Milano, veramente la gente si veste in un modo improbabile. Cioè, io non capisco niente di moda, per carità. Però ragazzi, ho visto gente uscire con delle ciabatte, con delle
1: cose.
0: Ma perché? Cioè, va bene essere eccentrici.
1: Con quelle dell'albergo proprio.
0: Ma troppo. Sì, perché poi a Milano va comunque di moda muoversi con i mezzi. Cioè tu vai alla sfilata, super figa.
1: Va di moda quello?
0: Con i mezzi pubblici, no?
1: Ah,
0: e quindi, oppure ancora peggio, ne ho visti un paio in monopattino, vestiti con col monopattino.
1: Il monopattino vestiti tutti bene.
0: Ma con delle cose orrende addosso.
1: Diglielo quando li incontri. Oh, ma come ti vesti?
0: Ma come sei messo?
1: Guarda, ma come sei. Fra poco ne parliamo, non della sfilata.
0: No.
1: Tra poco parliamo di altro, però state con noi. Tra poco.

0: RDS 100% grandi successi.
1: E la radio riempie la tua casa.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati.

0: per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: Sono le 14:25 in questo momento su RDS. Petro Reggian, Giovanni Vernia, subito Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS 14:29. Petra Loreggian, Giovanni Verne nel pieno della Milano Fashion Week.
1: Allora, a Milano c'è tutta questa moda, sì, insomma, così, è molto, tutto molto fashion, tutto così, e c'è anche questo banchetto di nozze che diventa una passerella,
0: sì,
1: cioè le
0: sì,
1: cose più artistiche, no, succedono.
0: È una sfilata performance di Antonio Marras, che non ha a che fare con il nostro Marras.
1: Alessandro,
0: quello è Alessandro. Allora,
1: Alessandro, questo è Antonio. Suggerimenti per i luoghi da visitare.
0: Per dire, non sono neanche parenti, giusto per...
1: Che, lo sai tu?
0: No, so che non sono
1: comunque
0: parenti.
1: Veniva sempre vestito bene.
0: È vero, ma...
1: quindi magari sono parenti, scusa.
0: Comunque è bello perché Marras ha scelto il giardino Vincenzo Muccioli di Milano per presentare la sua collezione primavera estate 2027, quindi ha fatto...
1: Ma tu non ci sei andata?
0: Io purtroppo non c'ero.
1: C'è il banchetto però.
0: Sarei
1: eh?
0: Andata volentieri.
1: Ma vogliamo saperne di più su questa Milano Fashion Week?
0: Perché
1: secondo
0: no?
1: te? Dai, facciamo fare un riassunto di tutto all'intelligenza artificiale. Intelligenza
0: la
1: artificiale.
0: La super intelligenza, dai.
1: Estraimi sì, la storia. In chiave buffa però, non sì, come fai tu che veramente sei appallante a volte.
0: Lo so.
1: Va bene, okay.
0: Sentiamo.
1: Ok, la Milano Fashion Week, sì, vado a vedere, nasce nel 1951 a Firenze.
0: Ok.
1: E comunque ha più senso di certi abbinamenti che si vedono in giro.
0: Giusto.
1: Perché Milano nasce a Firenze.
0: Sì.
1: Poi negli anni 70 si sposta a Milano.
0: Come mai?
1: Per la crescente industrializzazione tessile e nasce il prêt-à-porter.
0: Certo.
1: I capi prodotti in serie per la moda.
0: Esatto, esatto.
1: Da non confondere col Petra a porter.
0: Cioè, no, io non
1: so. Uramaki prodotti in serie per lei.
0: Va bene.
1: Ti conosci, vedi?
0: Forse sì.
1: Non gli sfugge niente. Col boom economico degli anni 80, Milano si consacra capitale mondiale della moda, con l'arrivo delle grandi maison.
0: Ok.
1: Alcuni vedendole dicono, Mi sono piaciute molto. Ma molti dopo qualche ora, ma sono rotto adesso.
0: Ecco.
1: Andiamo a prendere qualcosa da bere.
0: Io non credo che siano battute dell'intelligenza artificiale. O come queste
1: sono troppo
0: imprese.
1: Belle, dici?
0: Forse sì.
1: A inizio anni 90, con l'era delle supermodelle,
0: sì,
1: cominciano ad arrivare i grandi modelli che fanno spalancare la bocca al pubblico.
0: Esatto.
1: Anche se quello che fa spalancare di più la bocca ai milanesi resta comunque il modello 730.
0: Esatto, o 740. Di
1: figa che botta.
0: Apri la bocca subito.
1: Dopo il 2010 arriva l'era social.
0: Sì.
1: E per vedere gli abiti basta collegarsi.
0: Esatto, per quello io non vado.
1: Mi collego,
0: li vedo lo stesso.
1: Molti alla Milano Fashion Week preferiscono la Milano Fashion Click.
0: Lo fai da casa.
1: Così non ti parte un rene con l'hotel.
0: Giusto,
1: che
0: giusto,
1: insomma,
0: si può fare.
1: È molto fashion il prezzo.
0: È abbastanza.
1: Oggi la Milano Fashion Week ha l'edizione femminile che dura 7 giorni.
0: Sì.
1: E quella maschile 4.
0: Un po' meno, sì. 4,
1: per dirvi gli uomini la pazienza che hanno. Reggae Night la mettiamo? Boh, senti che bella questa. Ma come fate? Cioè, delle volte quando voi dite, ah, non li ascolto quei due, ma come fate a fare una cosa? Ma senti che musica?

0: insieme a Gue, questa è Casini, ritrovata su RDS alle 14.38 in questo momento.
1: Oddio, ma io non l'ho capito, no. Il gioco.
2: Non c'è.
0: Ancora non abbiamo fatto il gioco. Gioco comunque.
2: Non c'è il gioco, c'è un gioco?
0: No.
2: Vogliamo fare un gioco?
0: Ma no, non ci sono giochi previsti.
2: Beh, possiamo inventarcelo.
0: Adesso.
2: Per dire adesso, noi adesso lanciamo un gioco.
0: C'era quel bel gioco che facevamo, l'intruso nella canzone, ti ricordi?
2: No,
0: che in questo caso potevamo farlo sul pezzo di Gue Marra con Masini di qua, Masini di là, e l'intruso era Masini.
2: A me piaceva quando facevamo, questo era durante il lockdown, che facevamo la chanson Stream per lei.
0: Sì.
2: Mi è venuto in mente perché ieri sera guardavo Anna Pettinelli a Tale Quale Show, che faceva Le Matins, e la sigla era quella lì di tutte le giochette, questo è il più scemetto, mi ricordo
0: era
2: la sigla,
0: così la, sigla?
2: La chanson Strimpeless, e facevamo, siccome eravamo in casa, ti ricordi, prendevamo uno strumento e strimpellavamo l'inizio della canzone, e gli ascoltatori ehi ascoltatore, se sei un ascoltatore di quella data lì, se ti ricordi di questa cosa, contattaci al 388-22-38822.
0: Che momenti particolari.
2: Vediamo, vogliamo sapere se c'eravate.
0: Sì.
2: Se siete nuovi anche.
0: Va bene.
2: Fatecelo sapere.
0: Ok.
2: Tu dici perché? Sono fatti miei.
0: Non incominciare a lanciare cose del perché, ve lo dico domani.
2: No,
0: non ci dici niente domani.
2: No,
0: non ammorbarci con questa cosa.
2: Chiudiamo tutto qua.

0: le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
1: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno. Segno per segno.
2: Direttamente sul tuo smartphone.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Verde! Rosa! Arancio!
5: Cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: 14.43, siete su RDS, i peggio più peggio sono con voi, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, tra poco torniamo, subito però c'è Madonna, l'ascoltiamo.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Annalisa e Madame, Amica.
2: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Elisa, Kintsugi.

0: musica, pazza musica,
1: pazza musica,
0: pazza musica.
1: Mi dissocio.
0: Ci va bene, signora, si dissociano tutti da quello che facciamo noi. Allora, ve la ricordate? Ci eravamo lasciati con la sigla della chanson Stanley per lei.
1: Sì.
0: L'abbiamo recuperata, la volete sentire?
1: Ma
0: adesso
1: sicuro.
0: Oppure domani?
1: Dai. No, non iniziare adesso, ce n'è un pezzetto adesso e basta.
0: Sì.

0: casa, ragazzi.
1: Anch'io sono a casa.
0: Che produzione pazzesca.
1: Mamma mia, ho fatto tutto così, è tutto analogico.
0: Tutto analogico, non c'era ancora la
1: che bello, sto giocando la chanson stream per noi. Vabbè, c'erano gli ascoltatori che c'erano a quei tempi.
2: Sì, mi ricordo, anche perché ho iniziato ad ascoltarvi proprio dal lockdown.
0: E poi sei rimasta lì.
2: Lavoravo in smart working.
0: Carina.
1: Pensa che ricordo che diamo
0: sei
1: a questa...
0: fermata.
1: Che brutto ricordi che... No? Che
0: abbiamo cercato però di... Comunque cioè, abbiamo fatto un piccolo servizio sociale. Abbiamo tenuto compagnia alle persone che erano a casa in quel periodo buio e cercavamo di mantenere di mantenere alto il morale della truppa, cioè.
1: Un po' meno ego però
0: Io credo invece che abbiamo fatto una cosa fatta bene.
1: L'hai detto proprio con la mano da intellettuale sulla guancia.
0: Per una volta voglio anche io di fare quello.
1: È arrivato anche questo.
3: Ragazzi, io ascolto il RDS quasi tutta la giornata.
0: Bene.
3: Ma non riesco purtroppo a seguirvi durante la vostra fascia oraria. Mi viene troppo difficile a incastrarlo con il mio orario.
1: Praticamente qua ascolta lei ci manda solo i messaggi, ma non ci ascolta.
0: Cioè lei dice, io ascolto tutti gli altri, tranne
1: però
0: voi.
1: Qua perché non si incastra con la sua agenda.
0: Mi spiace.
1: Quindi adesso ti chiamiamo, ci dici quali sono i tuoi orari in cui ci puoi ascoltare. E noi ti chiameremo al telefono e ti faremo un'oretta di trasmissione solo per
0: sono
1: te.
0: Sono d'accordo.
1: È vero?
0: Va bene.
1: Questo sì che è servizio sociale.
0: Questo,
1: cara Petra.
0: Hai ragione. Scusami.
1: Allora, canzoni strimpellate. A proposito di canzoni strimpellate, Sfera e Basta.
0: Ma no, non sta strimpellando.
1: No, sai perché che qua non è che l'ha fatta tutta.
0: Tra l'altro, dove lui ha girato il videoclip, il Cenacolo di Leonardo, è uno dei posti più difficili, tra virgolette, da visitare. Io, ad esempio, da milanese ci sono stata solo qualche anno fa.
1: E non è che lì potevano suonare con le casse, capito?
0: È il primo artista della storia che è riuscito a farlo. Per il sindacato dei lavoratori è stato un errore. Per altri è un'occasione per far fruire l'arte anche ai ragazzi più giovani. L'ha fatto con tutti gli accorgimenti del caso, sia per quanto riguarda le luci che l'audio.
1: Non è che ha rovinato, capito? Non sono andati con le casse da 2000 watt.
0: Lo so, però
1: sono andati con
0: è stato
1: così,
0: il primo
1: strumenti primissimo fatti per finta.
0: No,
1: quando giri il video non è che metti, sai come si gira il video, no?
0: Sì, certo.
1: Soprattutto in questi casi tu metti tutta la musica in una
0: playback.
1: Cosetta piccola e poi tu fai il playback
0: piano piano.
1: Ma noi facciamo di più.
0: Che cosa facciamo noi?
1: Noi traduciamo quadri artisti più famosi in tema trap. Per farlo conoscere ai giovani.
0: Non ho capito bene.
1: Questo è servizio sociale.
0: Fammi un esempio così capisco meglio.
1: Tipo Pablo Picasso diventa Pablo Picash. Caravaggio diventa Aura Baggio.
0: Aura.
1: E Vincent Van Bro.
0: Benissimo.
1: Le opere più famose, L'ultima cena.
0: Sì, dove lui ha girato il video, appunto.
1: A sbocciare con la gang. La Gioconda.
0: Gioconda.
1: Oh, tu guardi.
0: Perché non lo sai bene dove.
1: Non si capisce.
0: Stai guardando me? Ah no?
1: Guarda, no, non ero io.
0: Guarda il mio bro.
1: La ragazza con l'orecchino di perla.
0: Sì.
1: Oh, la tipa ha fatto il cash.
0: Perché di perla vera quella.
1: Perla vera. La creazione di Adamo.
0: Sì, ho preso.
1: Oh, bro, dammi il 5.
0: Che è quella con. No?
1: Che si uniscono.
0: Creazione di Adamo è quella con.
1: Sei sicura?
0: No.
1: Stiamo facendo una cosa che.
0: Secondo me.
1: Va oltre
0: cose...
1: le nostre possibilità.
0: Creazione è quella là, credo.
1: L'uno di Munch. L'uno di Munch.
0: Qual è?
1: Munch. Oh, che aspetto?

0: Tutto autotune, raga.
1: Sì.
0: Che no, niente, sai com'è.
1: No, che. Ah, sì, è giusta, canzone di Adamo, scusa.
0: Stava cercando la canzone di Adamo.
1: Al fresco di Michelangelo, quello lì con.
0: Che si toccano.
1: Quello del dito.
0: Quindi per quello da 1005. Ve ne vengono in mente? Se ve ne vengono in mente.
1: Sì.
0: Voi mandatecele.
1: E poi vediamo se c'è il tempo di leggerle.
0: No, lo troviamo.
1: Cioè, voi mandatele.
0: Scusa, Roberto e Claudio,
1: fiducia.
0: Fra poco se
1: le lasciamo
0: qua
1: a loro.
0: Le possiamo lasciare.
1: Quattro ore, avranno il tempo in quattro ore.
0: O domani, che ne.
1: No,
0: il tempo c'è sempre.
1: Ricominciamo.

0: Senna Spyro, chiudiamo queste tre ore insieme, soprattutto con il peggio più peggio. Petro Reggiane, Giovanni Verri.
1: Eccolo qua, è arrivata Roberta.
2: Ciao amici, ciao
0: tesoro, buongiorno.
1: Tutto a posto?
2: Sì, sì, tutto a posto. Quindi sapete che io arrivo prima perché voi avete dei...
1: Hai risolto tutti quei problemi che...
0: Che problemi?
1: Ieri mi raccontai con Claudio, insomma, un po'...
2: Ma Claudio, dai che poi ci credo.
0: Dai, Roby, guarda,
2: pensano
0: veramente
2: che sia vero.
0: Lascialo stare. Maestro Miyagi, venga.
1: Claudio chiede le foto,
0: maestro...
1: i soldi per farsi le foto con la gente.
0: No, sì. Maestro Miyagi, venga qua.
1: Eccomi qui. Oggi felice, eh?
0: Lo so, come mai?
1: Daniel-san non c'è.
0: Dove è andato Daniel-san?
1: Alla Miyagi Fashion Week.
0: Ah, non sapevo che avesse anche lei una sua settimana della moda personale.
3: Vendere vestiti di suo brand.
0: Bene, non sapevo neanche che avesse un brand.
3: Infatti, lui prende i soldi e scappa.
0: Benissimo, maestro, ok. E ride, poi se la ride da solo, capito? Possiamo chiudere con una pillola di saggezza, che è tardissimo.
1: Se è tardi, allora cosa
2: facciamo? No, facciamola.
1: Sì, fatelo, poi è tardi.
0: Maestro.
1: Non ho capito.
2: Comunque cambi accento quando sta
0: arrivando. È incredibile questa cosa.
3: Ricorda, Daniel Sen, l'età del sesso la vedi con passione.
0: Sì.
3: L'età del... Sono a 1,5 per.
0: Vedo.
3: L'età dell'amore la vedi con...
0: Con?
3: Oh.
0: Non l'ha scritto.
3: L'età pensionabile la vedi col binocolo.
0: Grazie, torniamo domani. Non c'è,
2: la seconda non c'era.
1: Non c'era scritta. Ho detto, ma sei sicura? L'abbiamo
0: grazie
1: scritta. Sì, l'abbiamo scritta. Poi te falla, così fai una bella figura di cacca. Bravo. Grazie Petra.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Tra pochissimo le news su RDS con Gianluca Gizzi. Ci ritroviamo tra poco.
3: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Buon pomeriggio. La minaccia russa contro Italia, Francia e Spagna non trova conferme, dicono il ministro della difesa Crosetto e l'Unione Europea. Secondo il quotidiano iberico Il Mundo, la CIA avrebbe messo in allarme l'Occidente su Mosca, pronta ad attaccare con i droni dal mare. A Washington, attesa per il faccia a faccia fra Trump e Xi Jinping, prima visita del leader cinese dal 2015, sul tavolo non solo i dazi ma anche la questione Taiwan. E intanto i giornalisti di CNN e Politico restano fuori dalla Casa Bianca, nonostante l'ordine di ripristino del pass arrivato da un giudice federale. L'accesso era stato vietato per presunti motivi di sicurezza nazionale dopo che Trump aveva accusato le testate di diffondere fake news. Cibo strumento di guerra, la denuncia del capo dello Stato Sergio Mattarella all'inaugurazione del convegno Terra Madre Salone Gusto.
6: Il cibo, la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili.
5: Le tasse in Italia, 24,8 milioni di cittadini non versano un euro e da meno della metà dei contribuenti arriva solo il 5% dell'IRPEF totale. Report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ora Lifestyle, Guido De Santis.
7: Una piattaforma innovativa nata per organizzare viaggi e vacanze insieme ai propri animali domestici, con strutture e servizi realmente pet friendly, è Bauking. Servizio rivolto ai pet lovers che viaggiano, vogliono trovare facilmente hotel, case, spiagge, ristoranti, trasporti e altri servizi accessibili agli animali. La senatrice Micaela Biancofiore, ideatrice del portale.
8: L'Italia è il primo paese al mondo che ammette in cabina animali fino a 30 kg. Oggi nel mondo il pet tourism cresce del 13-14%. Nel momento in cui le compagnie aeree si renderanno conto della necessità e delle richieste ovviamente dei pet parents, dei padroni degli animali domestici, l'aumento esponenziale del pet tourism sarà irrefrenabile. Portale digitale esattamente identico alle più note agenzie di prenotazione di viaggi online per risolvere ovviamente un viaggio che diventa complicato con un animale domestico al seguito.
7: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
9: Sono le 15, 3 minuti e 10 secondi, inizia la 16ª puntata della 10ª stagione del Guerrini e Lanfranchi Show.
10: Bravo.
9: I conduttori al momento confermati sono Claudio Guerrini da Milano.
11: Mamma mia!
9: Signora, sempre questo mi dice, non ho capito se è positivo o negativo. Sentirete invece il commento per Roberta Lanfranchi.
12: No, vabbè.
9: Vedi.
10: Io scioccata come te, come tutti a dir la verità.
9: Ma tutti parlano così, ormai tutti parlano con le stesse parole.
10: E quindi?
9: No, e quindi ci stiamo impoverendo nella lingua italiana in una maniera bestiale. No, vabbè, io scioccata. E tutti questi termini, tutti parliamo, i social ci hanno fatto parlare tutti uguali.
10: E non li frequentare più.
9: Sì, sì, ma questo non cambia il resto dell'Italia che rimane molto povero.
10: Ma almeno tu dai il tuo contributo.
9: Ma che devo fare?
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo. 100%.

0: nostra musica detta il ritmo della tua vita.
1: Perché non mi volevo parlare d'amore.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.

0: Roberta Lanfranchi?
1: Claudio Guerrini?
0: Sei presente?
1: Da un po', sì.
0: Oltre che a te stessa, anche qui in radio su RDS?
1: Ci sono.
0: Senti, allora, tu ti piacciono i performer delle 18?
1: Quelli dopo vai con Riff? Per i performer.
0: Possiamo farti un anteprima, un antipastino? Grazie,
1: certo,
0: alla regia meravigliosa di Giulio Caproni, che ha già lavorato per noi subito all'inizio.
1: Alla Cremente.
0: Allora, c'è un nostro ascoltatore, non so come si chiami, forse sfugge anche al fisco. Eccolo qua. Ti ha preparato questa. Una canzone per te. Ti piace? Eccola.
1: Un attimo.
0: Arriva.
2: Roberta, pensa a me.
0: Pensalo.
2: Anche se ancora Guerini nella tua mente. Ti aspetterò per un semplice sì.
1: Ma ragazzi.
0: Tutti insieme,
1: ma
0: vai.
1: Tutti, come si canta questo?

0: Ma che momento!
1: Anche se sciai Guerini, anche se sciai Guerini. Guardami Roby, guarda.
2: Con quegli occhi azzurro mare.
1: Azzurro mare.
2: Che mi sanno anche ingannare.
1: Come
2: mi
1: incanti.
2: Mi piace anche così.
1: Quanto vi piace Roberta Lanfranchi? 38822 3.
0: Non cominciare con gli Instant Sondage che rovini il momento. Grazie,
1: Roberta.
0: Ma perché deve essere sempre una celebrazione del nulla?
1: Celebration.
0: Ma of nothing proprio.
1: Ma come del nulla?
0: Ma perché? Ma che non ho fatto
1: Roberta
0: niente,
1: Lanfranchi.
0: Sono qui seduta a parlare. Ma perché dovete incensarmi tipo fossi Carmen Miranda?
1: Chi sei?
0: Carmen Miranda.
1: Ma come ti è uscita Carmen Miranda?
0: Assolutamente lei.
1: Io mi ricordo Miranda, quella che cantava negli anni 90, che cantava Miranda? Ti dico, vamos alla playa.
0: Ah, ok.
1: Ma quella è un'altra cosa. Comunque, abbiamo un Culio anche noi.
0: Sì.
1: Cioè, c'è il Culio spagnolo e c'è il Culio italiano.
0: Ah, certo. Urrà.
1: Urrà. Giulio Caproni è felice quando ci sono questi performer.
0: Va bene, io ho iniziato benissimo.
1: Vabbè, certo. Ma meglio di così, cioè, neanche che ti posso dire, neanche
0: Carmen Miranda.
1: Neanche
0: Wanda. Andare a controllare un attimo.
1: Wanda Osiris.
0: Wanda Osiris.
1: Ecco, lei sì. Allora, tra poco parleremo di bellezza maschile. Ti piace?
0: Molto.
1: Oh, finalmente. Sempre
0: molto.
1: A parlare di ste donne, basta, ne posso più.
3: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
4: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio.

0: www.peugeotmiami.it. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Scusate, ecco. Ma chi è poi Claudia Miranda?
2: No, Carmen Miranda, era cantante brasiliana portoghese.
3: Infatti, ma chi è?

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.

0: Lost Frequencies. Quello che voi non dovreste mai fare, cari amici, perdere le frequenze di RDS, mi raccomando. Non fatelo in stereofonia dolbizzata in tutta Italia, siamo sparsi ovunque con i nostri ripetitori, naturalmente in FM. Mi raccomando, cari amici, continuate ad ascoltarci. RDS, Radio Dimensione Suono, nell'aria c'è.
1: No,
0: è negli anni 80. Che cosa?
1: Nell'aria c'è.
0: No, perché era un vecchio claim di RDS. Nell'aria c'è.
1: C'era anche una canzone.
0: Sì.
1: Na na na na. Na, na, na, na.
0: Allora, nello spazio novità, prima della novità di Karol G e Bruno Mars, abbiamo una nuova versione, c'è cioè un nuovo remix del mitico Besame Mucho.
2: Ah. Roberta!
3: Besame!
4: Ragazzi, oggi però.
3: Besame Mucho!
4: Messo anche tuz.
0: Vedi, prima c'è stato Culio, mo c'è stato Mucho. Diciamo un po' Mucho di un po' il Culio.
1: No,
0: ci fai caso.
1: Allora, Culio oggi ci deve essere Mucho. Qualcosa nell'aria. Tu fai il.
0: Pensa perché se
1: non mi fa parlare.
0: No, devo dirla perché la devo chiudere sta battuta.
1: Chiudila.
0: Poi ti lascio tutto il
1: ma
0: tempo che vuoi.
1: Ma chiave però.
0: Sì. Dico, se Culio Iglesias avesse fatto una canzone intitolata Mucho. L'avremmo annunciato come il Mucho di Culio. Dovevo dirla, scusate.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Tocca a te, prego.
1: A fa che?
0: Ti ho interrotto, quindi riprendi, scusami.
1: Non mi ricordo più.
0: Ecco, ma fa come mia
1: no,
0: madre.
1: No, non mi ricordo. Ho detto ci deve essere qualcosa nell'aria oggi, perché già due canzoni
0: dedicate a te.
1: Tu che fai il conduttore anni 80.
0: Sì,
1: con l'eco. Deve esserci qualcosa nell'aria.
0: Con l'eco di Bergamo.
1: Dai.
0: Poi c'è un altro che ti ha appena scritto che non so perché ha visto adesso un tuo video su Caduta Libera.
1: Santo cielo,
0: cioè lui si rivede i vecchi Caduta Libera.

0: E dice che sei stupenda, come cadi tu non cade nessuno.
1: Sì, caduta parecchio a dire la verità.
0: No, però è il tuo momento, ragazzi, oggi parlano solo di te.
1: 24 settembre, ma...
0: Voglio parlare di un uomo invece una volta tanto?
1: Sì, sì, sì.
0: Di Maduka Okoye, hai presente chi è Maduka Okoye?
1: No, Carmen Miranda?
0: No, si sta parlando tantissimo di lui perché è il portiere dell'Udinese. Mm. Direi vabbè, ma chi se ne frega. Ma sta diventando molto virale dappertutto. Intanto sta avendo 2 milioni di follower.
1: Mi ripeti il nome?
0: Maduka Okoye.
1: Maduka
0: col K.
1: Maduka
0: Okoye. Si è visto alla Fashion Week di Milano, alla Fashion Week di Parigi. Gran premio di Formula 1, ha fatto la foto con Kimi Antonelli. E dicono sia stato fidanzato, abbia avuto una storia con Belen Rodriguez e con Cardi B, anche con Cardi B.
1: Cardi B.
0: Ti ricordi, gli fece un appello per Cardi B, dice fidanziamoci. E insomma, le donne, anche una mia amica che l'ha intervistato recentemente parlando di calcio, ha detto che visto dal vivo è una cosa spettacolare, un monumento. Praticamente le donne lo stanno eleggendo il calciatore più bello del mondo.
1: Cioè,
0: pensa che nel mondiale hanno detto il calciatore più bello del mondiale, pure se la sua nazionale nel mondiale non è andata.
1: Devo mettere gli occhiali.
0: Cioè, proprio la Okoye mania, praticamente. Si parla solo dei suoi flirt. È arrivato all'Udinese del 2023, comunque con buone prestazioni, anche un ottimo portiere, è nato in Germania nel 99, padre nigeriano e madre tedesca, ha iniziato a credere da calciatore, va bene, nel Düsseldorf, poi Rotterdam, poi Udinese, ma adesso sta avendo veramente tantissimo successo.
1: Sì, lo sto vedendo.
0: Dicono che sia stupendo anche da vicino, una cosa meravigliosa sia nel fisico che nel viso.
1: Ok, quindi detto questo,
0: mi sono scordato che volevo chiedere, però aspetta, no, detto aspetta, che volevo chiedere?
1: Mamma mia, che giornata. Ciao.
0: Porca miseria.
1: Possiamo passare a domani direttamente?
0: Vi giuro che l'avevo preparata,
1: e dico, mettiamo quattro sequenze l'ora.
0: Ah, sì, ok, ce l'ho.
2: Che hai fatto, Claudio? No, no. Che hai fatto?
0: Ragazzi, che a forza di parlare di Roberta mi sono scordato. Il vostro sportivo preferito. Qual è il vostro, non per forza di bellezza, il vostro sportivo numero uno di qualsiasi tipo di sport, e perché il vostro idolo sportivo. 38822 bello, bravo, di cui siete innamorati o innamorate, che stimate professionalmente e sportivamente. Siamo curiosi di saperlo da voi. Comunque Okoye rimane un fighissimo.
1: Ah, vabbè, bisogna sentire. E c'è la novità?
0: Stavo strozzando.
1: Oggi è strana, eh? È strana.
0: Appello per Calor G.
1: Sì. Calor? Ha detto Calor G.
0: Calor
1: Ragazzi,
0: G.
1: mandiamo Calor G e Bruno Mars. E dai, basta.
3: Oggi è lunga, Roberta. È lunga
0: fino
3: oggi.
0: Fino alle 7.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS.
7: Karol G e Bruno Mars. Still.

0: E così fino a fine ora.
1: No, perché volevo aspettare che finissero i Black Eyed Peas, ma finivano mai neanche loro.
0: Cioè, perché tu devi finire un secondo dopo, così si ricordano di te.
1: Sì, esatto. Cioè, aspettavo che di finire insieme con loro, ma loro non finivano, allora dico perché devo arrendermi io per primo.
0: Allora, Claudio Guerrini, cari amici, soprattutto amici, non amiche, perché le amiche partecipano.
1: Solo donne stanno mandando messaggi.
0: Anche uomini, avrete uno sportivo o una sportiva di riferimento, no? Il vostro preferito o la vostra preferita. Oggi solo le donne.
1: Tantissime donne, sentiamo il primo messaggio.
2: Ciao confusi, perché oggi siete un po' confusi.
1: No, io.
2: Dello sportivo da ferrarista non può che essere Schumacher.
1: Beh.
2: Con una lacrimuccia agli occhi, visto che ormai è 20 anni che non vince a niente.
1: Sì.
2: Però sì, Schumacher è... ci ha dato tante belle soddisfazioni, vediamo, speriamo in Leclerc.
1: Esatto, adesso vedremo, insomma Schumacher comunque, nel dubbio, Michael Schumacher.
0: Così, grazie.
1: Lo dico così, a te.
0: Grazie,
1: ragazzi,
0: no.
1: A
0: no, grazie, sono comunque informazioni utili.
1: Utili. E ci sono una marea di sportivi preferiti, molto calcio ma non solo, molte donne, aspettiamo anche uomini, ma insomma...
0: Volete sapere qual è il mio?
1: Scusa, non te l'ho chiesto.
0: Ruud Gullit.
1: Sai che è uscito anche
0: da sempre
1: con quelle treccine che non
0: da
1: ha più?
0: Da sempre. Perché? La faccia sempre sorridente e simpatica.
1: È vero.
0: Da sempre mi piace lui.
1: Va bene, sì, devo dire che è uscito già in parecchi messaggi. Sì, sì. Gullittone aveva anche, insomma, una fama che lo precedeva anche.
0: Veramente?
1: Sì, era sia calciatore che dicevano anche, insomma, un ragazzo
0: fortunato.
1: Prestante. Prestava un sacco di cose agli altri.
0: Ok.
1: Tra poco.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Party RDS. A casa o in giro.
4: La festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
5: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. È il rumore di un macchinario da riparare. Le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
9: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, Lareggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro.

0: Lidl, vale davvero.
1: Questa è RDS, state ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, c'è Peggy Goo con Woman.
2: Again. 100%.

0: One Republic Negramaro su RDS.
1: Beh, molti appassionati di pallavolo che hanno grandi idoli, insomma, nel mondo della pallavolo, nel volley femminile e maschile.
0: Che peccato,
1: ecco, molti sono molto tristi per la partita di ieri. I finlandesi ci hanno buttato fuori al tie-break.
0: Al tie-break, sì.
1: Sì, dove eravamo anche in vantaggio per 3 punti, siamo stati in vantaggio.
0: Sì,
1: io me la sono rivista poi registrata nella tarda serata.
0: Peccato, perché i nostri sono davvero stupendi.
1: Per un pelo. Però abbiamo vinto talmente tanto che, insomma, poteva capitare un inciampo prima o poi.
0: Non ci mancherebbe altro.
1: Vabbè. Sentiamo però alcuni dei vostri sportivi preferiti.
0: Sì.
2: Ciao Claudio, Roberta.
0: Ciao.
2: Gianni da Bergamo. Il mio idolo sportivo è Vale. Vale 46. Sempre lui. Bello, figo, sempre bello.
1: Ti piace?
0: Bellezza o
1: tutto, lei dice bello, figo e forte. 9 volte campione del mondo,
0: non è il mio tipo di uomo, però okay, riconosco che è una forza della natura.
1: Però io non parlavo, lo dico a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici,
0: di bellezza.
1: Ecco, io ho preso spunto perché vedi il problema, la prossima volta non prenderò più spunto dalle notizie, me ne frego, perché il problema è che io, per prendere spunto dalla notizia del calciatore bello, è venuto fuori che io abbia chiesto a molti qual è il più bello. No, io vi chiedevo lo sportivo preferito, a volte ho sbagliato io, scusate, problema mio, prego, andiamo avanti.
3: Sportivo preferito nel nuoto è Gregorio Paltrinieri. Mi ha sempre trasmesso forza, lealtà e umiltà.
1: Vero. Ecco,
0: sì, è vero, anche a me, lo sai, mi ha fatto sempre questo effetto. Sì.
1: Sì, poi ha vinto tantissimo e ogni volta quando lo vedi intervistato è sempre molto umile, tranquillo, non si è mai esaltato. Bravo, sì, bravo ragazzo.
0: Anche a me piace molto. Bravo.
4: Ciao ragazzi.
1: Sì.
4: Allora, il mio idolo in assoluto da praticamente 25 anni, forse anche di più, è Alessandro Del Piero. Oltre che essere bello, per me è bravissimo, è sempre stato uno dei migliori calciatori degli anni 90. Fantastico.
1: Devo dire che Del Piero, se dovessi fare una classifica, è al primo posto degli sportivi preferiti.
0: Io lui non lo conosco, ma mi dà della persona per bene.
1: Sì, sì, è sempre stato anche.
0: Non l'ho mai conosciuto,
1: sia in campo che fuori, un signore. Del Piero ricorre tantissimo. Viene fuori anche Alberto Tomba, tra i grandi sportivi di sempre,
0: sì,
1: preferiti. Vengono anche sportivi fuori, anche un po' meno conosciuti, però insomma, tipo Karl-Heinz Rummenigge, non è famoso.
0: Rummenigge lo conosco pure io.
1: Erik von Eckermann, ecco, questo non lo conosco.
0: No.
1: Grande campione di equitazione, numero uno finlandese.
0: Okay.
1: Tanti anche Valentino Rossi,
0: sì,
1: anche funziona Valentino Rossi.
0: Sì.
1: Campione di motocross che io conosco poco. E anche Alberto Tomba, sì, è proprio in grande spolvero.
0: Antonio Cabrini. Antonio Cabrini, è vero.
1: Anche lui era considerato molto bello all'epoca.
0: Anche, vedi che anche tu parli di bellezza.
1: No, perché è uscita fuori più sta cosa qua, purtroppo.
0: La Pellegrini, nominatissima.
1: Roger Federer,
0: sì. E poi... Dov'è? Mark Marquez. Baggio, tantissimi calciatori, ovviamente.
1: Devo dire che la Juve ricorre molto spesso nei vostri cuori. L'ultimo.
5: In assoluto Tadej Pogačar, perché rispetto al ciclismo di un tempo, se non ai tempi di Coppi e Bartali, parte da lontano e non attende gli ultimi 2-3 chilometri come fanno sempre, ed è entusiasmante non solo ai mondiali ma anche in tutte le gare, che siano le classiche. Lui non ha paura di nulla, quindi Tadej Pogačar in assoluto.
1: Pogačar lo conosci un po', il ciclista?
0: Il ciclista, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Parte da lontano, fa grandi fughe, grandi scatti.
0: Li leggiamo le sue gesta. Va bene, grazie per i vostri messaggi.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Good Old Days su RDS.
1: Good Old, Good Old. Allora, Deborah Compagnoni, finalmente si fanno sentire anche un po' di uomini. E poi... che è successo?
0: Che è successo?
1: Ah no, niente, mi hanno fatto una domanda.
0: Ah, okay.
1: Ma non c'è Alex Zanardi, il grandissimo Alex Zanardi.
0: No?
1: Vabbè, come hai detto tu, la Pellegrini e tanti altri performer, diciamo così, sportivi,
0: tantissimi,
1: oltre che i nostri performer musicali.
0: La danza non è uno sport, però io la seguo e mi piace tantissimo Virna Toppi, sia come performer che a sentimento come persona.
1: Virna Toppi, però
0: Virna,
1: scusa.
0: Toppi.
1: Chi è Virna? Che fa Virna Toppi nella vita?
0: Ballerina, evidentemente.
1: Ok, vabbè, un abbraccio a Virna Toppi.
0: A Virna Toppi.
1: E a tutti i suoi fan.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Ci aspetta Gianluca Gizzi in redazione RDS per le ultime notizie. Ti diamo la linea, Gianluca. Buon pomeriggio e buon lavoro. Facciamo tutto lì.
5: Grazie, buon pomeriggio. Fisco, quasi 25 milioni di cittadini italiani non hanno reddito imponibile, poco meno della metà dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF. Analisi delle dichiarazioni presentate l'anno scorso. La cronaca, indagini in corso a

0: Palermo dopo l'aggressione a colpi di coltello di una ventenne nel centro storico della città. La ragazza, presa di sorpresa alle spalle, non ha visto il volto dell'aggressore, portata in ospedale in codice rosso, è stata dimessa poco fa. Allarme non confermato, non gettiamo benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sulla minaccia di attacchi con droni dalla Russia contro Italia, Francia e Spagna. Stiamo calmi e andiamo avanti, Putin è nel panico, dice il segretario generale della NATO Rutte, e aggiunge: sa che difenderemo ogni centimetro del territorio alleato. Le tensioni internazionali fanno correre l'inflazione. L'ultimo bollettino della BCE con Paola Gubbiotti.
1: L'economia dell'area euro tiene nel secondo e nel terzo trimestre, ma le prospettive di crescita sono viste al ribasso. Nuove interruzioni nelle forniture di beni energetici potrebbero determinare un ulteriore aumento dei prezzi per un periodo più lungo rispetto alle attese. Il peggioramento del clima di fiducia graverebbe su redditi reali, consumi e sugli investimenti. La BCE prevede che l'inflazione resterà elevata anche nel 2027. Il ritorno al 2% è previsto verso la fine del prossimo anno.
0: La situazione geopolitica, i dazi, l'intelligenza artificiale tra i temi del faccia a faccia a Washington tra Xi Jinping e Trump. Intanto la Casa Bianca continua a negare l'accesso ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, nonostante l'ordine di ripristinare temporaneamente il pass arrivato da un giudice federale. Lo sport adesso con Gianluca Teodori.
2: Formula 1 a Baku, Russell, poi Antonelli, due Mercedes davanti nelle seconde libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, seguono Verstappen con la Red Bull, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il tennis, Jannik Sinner parte per la Cina, all'ATP di Pechino, l'atteso ritorno in campo quasi tre mesi dopo il successo di Wimbledon. In Cina, a Shenzhen si gioca già la Billie Jean King Cup, nelle Final Eight l'Italia opposta alle padrone di casa che sono in vantaggio per 1-0. Il calcio, da Coverciano a Roma, la nazionale è attesa domani dal Belgio all'Olimpico per la prima della Nations League, e c'è la Champions League Women al debutto pari della Roma 0-0 in Belgio contro il Leuven. La Juventus ha perso 2-1 con il Benfica. Successo dell'Inter contro l'Aken 1-0, ha deciso un gol di Ali Baghea.
3: Ovviamente è una cosa che non potevo mai neanche sognare da piccola, quindi è un'emozione enorme.
2: La vela, America scappa a Napoli, presentazione dei team oggi, scatta domani la regata preliminare che porterà alla race delle prime due barche in classifica domenica prossima. Questa è RDS.
4: E questo è il Guerrini e Lanfranchi Show, ovviamente su RDS. Allora, Virna Topi, chi è Virna Topi? È una ballerina, non una ballerina qualunque, è no. La prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano.
5: Ecco, tanto per dire, quindi perdonate, insomma, L'ignoranza.
4: Vabbè, insomma,
5: è un po' che non vado alla Scala.
4: È un po' che non vado alla Scala, va bene. Allora, in quest'ora sì, Io parlerò di supermercati proprio tra qualche minuto.
5: Oh, la vita vera delle persone.
4: Perché non so se avete notato che c'è mancanza di qualcosa nelle ultime settimane nei supermercati.
5: Cosa manca?
4: Vabbè, se lo dico adesso è inutile.
5: Ah no, certo, lo fanno tutti così. Quindi dovete rimanere qui per scoprirlo.
4: Eh sì, perché voglio sentire da voi se anche da voi è successo.
5: Sono curioso.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo.

0: Guerrini, ma che sei tu che canti?
1: No, è Anna Pepe, Anna Pepe. Io posso solo rappare, posso solo fare un po' di rap, capito? Sto con la mia bed in fest, sto con la mia bed in giro, sto con la mia bed in fest.
2: Basta?
1: È finita, la base è terminata.
2: Ho capito, ma sei tu che inizi quando sta per finire la canzone, entra prima, no?
1: Giulio, mi devi aprire. Il microfono lo giudica Giulio quando va aperto o no? Lo giudica lui quando il microfono va aperto.
2: Va bene.
1: La prossima volta mi apri sulle ultime battute a tempo, ti faccio tutto il rap su Anna.
2: Ha fatto. Sì,
1: anche il balletto con i piedi che all'indietro.
2: Hai detto che non riesci a farlo.
1: Sì, guarda.
2: Una cosa alla volta.
1: Tutte spicca.
2: Sì, ma le mani devono stare ferme, non è che puoi muovere le mani come i piedi.
1: Okay.
2: Niente. Allora, amici, da alcune settimane nei supermercati italiani è più difficile trovare insalate e pomodori.
1: Oh, non ci ho fatto caso.
2: Davvero? Non sei, quando sei andato al supermercato l'ultima
1: volta? Nel 71.
2: Volta? Dai, santo cielo.
1: No, l'altro ieri, tutti i giorni vado.
2: I supermercati hanno tutti i giorni vai?
1: Quasi tutti i giorni, perché io compro roba fresca che poi mi scaldo al microonde.
2: Ok, vabbè, puoi fare una scorta, guardi la data di scadenza.
1: Vabbè, diciamo 3-4 volte a settimana.
2: Ok, quasi tutti i giorni.
1: Sì.
2: Insomma, hanno avvertito i clienti che si stanno verificando temporanee variazioni o riduzioni nella disponibilità di alcuni prodotti. Insalate miste, quelle di una sola.

0: fuori. Queste ondate di calore hanno ritardato i cicli di coltivazione di tutte le varietà che normalmente oscillano tra le 3 e le 6 settimane, sto leggendo perché io di queste cose non ne so nulla, e hanno abbassato le rese nei campi e nelle serre.
1: Sì, sì, no, il concetto è chiarissimo, però stavo pensando che se da un lato le guerre ci portano problemi e aumenti su carburanti, no? Benzina, gasolio, eccetera, quindi inflazione terribile da quel punto di vista, il riscaldamento globale dall'altro ci comincia a dare problemi anche alimentari, su carenza di cibi oppure problemi su altre questioni alimentari. Siamo stretti in una morsa da cui difficilmente usciremo, nel senso anche dal punto di vista proprio della, sia dei prezzi, sia come dici tu anche della possibilità di poi di scegliere e di avere tutto a disposizione. Forse ci siamo abituati troppo bene negli anni scorsi.
0: Probabilmente sì, e dicono perché proprio per l'aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni fanno salire anche la quota dello scarto, cioè il prodotto non idoneo alla vendita. Quindi c'è sempre meno roba che si può vendere perché presentabile è buona, e sempre più scarto.
1: Ecco, e ricordatevelo, questa è una piccola lezione di economia, ma io non ne so nulla di economia, ma ricordo questo, che se diminuisce la quantità appunto di offerta, vuol dire che il prezzo sale.
0: Esatto.
1: C'è poco da fare.
0: Esattamente.
1: E quindi pure su quello, insomma, infatti vediamo anche gli incrementi alimentari ogni tanto quando vedo quelle tabelle, sono impressionanti, anche solo rispetto ai tempi pre-Covid, per dire. Ricordiamoci che abbiamo avuto già il Covid, insomma, è un, insomma, stiamo attraversando un bel decennio, diciamo così.
0: Decisamente sì. Per farvi un esempio tra tutti, i rincari all'ingrosso dell'ortofrutta a settembre, il radicchio rosso tondo è aumentato del 175%.
1: Pazzesco. Cioè quasi il triplo addirittura.
0: Sì.
1: Vabbè, assolutamente. Incredibile. Stavo pensando che devono essere gli anni 20 che portano male, perché ricorderete quelli del 900 sono stati insomma così così, non voglio dire altro. E gli anni 20 del 2000, insomma, partiti col Covid e continuati come sappiamo.
0: Non ci avevo pensato a questa cosa.
1: I mitici anni 20.
0: Mitici,
1: dipende da che punto di vista.

0: New hit music. New hit music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Cesare Cremonini. Paparazzi.
2: Credi ai paparazzi, a me non parli più. Ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Giovier e Achille Lauro. Per noi.
3: Se la penso a no.
0: E Bruno Mars, Still. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

Stupid Song, Olivia Rodrigo su RDS. Allora, abbiamo parlato del fatto che nei supermercati italiani si trovino meno insalate e pomodori in questi giorni, insomma hanno fatto una stima e sembra che per quanto riguarda, del riscaldamento e della diminuzione delle piogge, tantissimi prodotti

0: ci sono ma non sono buoni per la vendita, non è di qualità eccellente, ecco. Ci hanno mandato un sacco di messaggi, ci avete mandato, tra cui questo.
1: Ciao, sono Marco. Ho uno stand all'ingrosso e vi posso garantire che il problema dei pomodori riguarda non la quantità, ma un po' la qualità.
0: Certo.
1: Sull'insalata in genere non ho riscontrato questa problematica che hanno la grande distribuzione.
0: Infatti questa cosa l'hanno diciamo resa nota alcune catene di supermercati.
2: Ok, insomma questo è un altro dei problemi con cui avremo a che fare prossimamente. Adesso noi cerchiamo di alleggerirvi con un po' di pubblicità, consigli per gli acquisti, e poi c'è la seconda puntata.
0: Sì.
2: E poi torniamo noi, che poi c'è la rubrica.
0: Come si chiama?
2: La rubrica giovedì? Miseria.
0: Ma te l'ho detto prima.
2: Si chiama la... Non aprite quella porta.
3: Ma come funziona qua?
2: Dai, aspetta, giovedì che c'è? Ieri c'è stato il gossip.
0: E oggi tocca a te a fare...
4: Pronto.
0: Le prove...
2: Di ballo. Non lo so, le prove tecniche.
4: Pronto.
2: Ti giuro, c'ho un vuoto, ragazzi. Dai. Ho dormito poco stanotte.
0: Io adesso non glielo dico finché non ci arriva da
2: sola.
0: Che
2: prove devo fare?
0: Non tu, gli ascoltatori.
2: Ah, provate.
0: Ma
5: hai qualche minuto libero?
6: Sì.
5: Scarica o aggiorna la nostra app.
7: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Verde! Rosa!
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Vieni da MD anche per la tua casa.
19: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: C'è la sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Subito dopo vi daremo la possibilità di prenotarvi per giocare e vincere con A Vostra Insaputa.
7: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Adesso su RDS.
2: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.

0: Crazy in Love. Beyoncé, io capisco solo la fine, anche
1: Beyoncé,
0: perché c'è
1: Jay-Z.
0: Che dice tutta la frase? Quando excited and crazy in love? Dice un sacco di cose.
1: Non lo so. Sembra la Marini che sta andando virale con la sua versione inglese di...
0: Che cosa? Sì.
1: Money.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, sì.
0: È virale pure la Marini. Va bene.
1: Ragazzi, ma perché non hai visto la sua versione nel suo inglese?
0: Ma dove l'ha fatta?
1: Al GF VIP, è dentro la casa lei.
0: Ah, scusate, io mi confondo tra tale quale GF VIP e Temptation Island.
1: Sono due cose diverse, sì, cioè, tre cose diverse.
0: Sono cose tutte completamente diverse, la confusione is in my mind.
1: Allora, se volete prenotarvi per A Vostra Insaputa, sì, tra pochissimo, Claudio vi metterà alla prova con tre, diciamo, ostacoli da superare.
0: Sì, bravissima.
1: Di vario livello, quindi sì. 38822, scrivete nel messaggio il vostro nome e la vostra città, ovviamente RDS Bag in palio.
0: Una domanda, un indovinello e un gioco di memoria musicale.
1: Perfetto, perfetto. Invece ci saranno 4 giorni di vela e di spettacolo per la regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup a Napoli.
0: Esatto, e ci sarà un grande DJ set nella Rotonda Diaz, proprio firmato RDS, e Leo Di Bello presenterà anche lo showcase di un artista italiano proprio lì, in quel punto meraviglioso, tra l'altro, della città.
1: Domenica 27.
0: Sì.
1: RDS ovviamente, come sempre, parte del grande sport, e quindi buon vento a tutti, si dice così.
0: Sì.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
7: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
9: A vostra insaputa, 38822, 38822, sceglieremo fior da fiore qualcuno di voi che si sta prenotando in questo momento.

0: Quanto è bello!
1: Ispira tanto sentimento.
0: Ma adesso c'è. A vostra! Ma perché vostra?
2: A vostra
0: essa putta! Bellissimo, quando fai, Giulio, quando fai così.
1: Così come?
0: Hai visto col cursore che fa vostra essa putta? Che faccio giù. Ecco così. Veramente sembra che ne so, David Morales dopo il Covid.
1: Ma perché dopo il Covid?
0: Beh, perché lui non è come Morales, allora è come Morales che sta con la febbre alta, diciamo.
1: Mamma santa. Allora, Simone, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: A lei, carissimo. Come va?
3: Tutto bene, tutto bene.
1: Di dove sei, Simone?
3: Sono di Casteldario, provincia di Mantova.
0: Bravo, okay. bravo. Senti, sei parcheggiato, giusto?
3: Sono parcheggiato, sì.
0: Ma tu che fai nella vita a parte parcheggiarti?
3: Io faccio l'elettricista.
0: Ah, okay. Bravo.
3: Tra un cantiere e quell'altro mi parcheggio.
0: Va bene,
3: tanto.
0: Senti, sono tre prove velocissime. Una è multipla, sì. Le prime due invece sono singole.
1: Va bene.
0: La prima è la domanda semplice, guarda. Di che colore è il sole?
3: Arancione, giallo.
0: No, questa è per l'atmosfera che ce lo fa vedere così.
1: In realtà fa così il supponente, perché lui adesso la sa, capito?
0: Certo che adesso la so, no? Questa la sapevo. Dai, è geografia astronomica delle
3: leggi. Bianco.
0: Bravo.
1: Bravissimo, bravo. Simo.
0: In realtà il sole è bianco, noi lo vediamo così per tutte le carte. Piccolo indovinello, guarda, l'ho preso indovinelli per adolescenti, quindi tu sei adolescente, no?
1: Comunque
3: non tanto adolescente.
1: Comunque quelli per gli adolescenti
0: sono difficili.
1: Sì.
0: Vabbè, quelli per bambini mi vergognavo a prenderli.
1: No, io di solito a te faccio quelli per bambini.
0: Io li sbaglio.
1: Sì.
0: Parla tutte le lingue, ma ti risponde sempre con la tua. Chi è?
3: Parla tutte le lingue, ma ti risponde sempre con la tua.
0: La tua. Che ti risponde sempre con la tua? Dai. Se tu vai in montagna, ti risponde con la tua.
3: L'eco,
0: bravo.
1: Però
0: l'eco.
1: Così lo aiuti. Cioè, allora portagliela a casa la RDS Bag.
0: No, allora perché ti spiego. Perché adesso è la terza, è la mia rubrica personale che si chiama Finiscila tu. Adesso, per superare la terza prova e vincere l'RDS Bag, su questi 5 incipit di canzoni.
1: Almeno tre li devi sapere.
0: Se ne indovini 3 su 5, hai vinto la bag.
1: Cioè, deve finire la frase?
0: Sì, deve finire la frase.
1: Ok.
0: Vai. Che confusione.
3: Perché ti amo.
0: Bravo.
1: Sì, uno.
0: Quella sua maglietta fina.
3: Con quella maglietta
0: fina. Sa la tiene, dici.
1: Come continuava?
0: Come continuava? A parole.
1: Quella sua maglietta fina.
0: Tanto.
3: È di questo piccolo grande amore, ma non ricordo.
0: Non la sai,
1: niente,
0: no.
1: Allora sempre uno, vai.
0: Allora, respiri piano.
3: Per non far rumore.
0: Bravo.
1: Due.
0: Le bionde trecce.
3: E gli occhi azzurri e
0: hai
3: poi.
0: Hai vinto.
3: Grazie.
1: Qual era l'ultima?
3: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.
1: Così, vedi, adesso sponte.
0: Allora,
1: bravo.
0: Cerco
1: comunque.
0: L'estate tutto l'anno.
3: È la canzone del sole.
0: La faccio
3: quella.
1: Sì,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo.
1: Sì.
0: No, ma bisognava solo proseguirla senza titolo. L'ultima era Cerco l'estate tutto l'anno.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso
1: eccola qua. Bravo.
0: Questa è la mia personale rubrica, finiscila tu.
1: Va bene, volevamo tenerla in caldo, non ce l'ha fatta. Simone, la RDS Bag è tua.
3: Grazie mille.
1: Ciao, buona serata.
3: Ciao.
0: Fanne buon uso, la mette su eBay, capito?
3: Ciao.
0: No, perché c'è gente che abbiamo notato che c'è gente che si rivende i cappellini di
1: Ma
0: RDS.
1: Ma sei serio?
0: Sì, ho notato, cappellino RDS 15 euro.
1: Hai notato? Sei andato a spulciare?
0: Sì.

0: i performer.
1: Voi giusto l'immaginazione, perché io sono sempre accollata. Com'è che mi chiamavano Suor Celeste? Com'è che mi hanno chiamato gli ascoltatori?
0: Sì. Celeste.
1: No, Celeste canta, io no. Amici, sì. In tanti.
0: Sì,
1: è fate vero. Questa domanda
2: è praticamente impossibile chiamare, sempre occupato,
1: no.
2: Cioè, ma come fanno gli altri? Oh, Massimo da Roma
1: e tutti gli altri che avete lo stesso problema. Questo numero non è da chiamare,
0: no.
1: È un numero solo per i messaggi, ok?
0: Ma certo,
1: per prenotarvi, quando io vi dico 38822 38822, scrivete nel messaggio il vostro nome e la vostra città, ma se voi chiamate, certo che è occupato.
0: Anch'io
1: non
0: sto
1: è
0: chiamando,
1: fatto...
0: sentite, sto chiamando. È occupato, niente, non mi dà niente. Non suona.
1: Certo, non dovete chiamare, è solo per i messaggi.
0: Messaggi.
1: Ecco.
0: Grazie.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza.

0: poco la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Tra pochissimo le news su RDS con Gianluca Teodori e subito dopo Enrico Mentana. State lì.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: Buonasera a New York, l'Assemblea dell'ONU a Washington. L'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, negato l'accesso alla Casa Bianca alle testate messe al bando dal presidente degli Stati Uniti nonostante l'ordine di riammissione di un giudice federale. No benzina sul fuoco, il ministro della difesa Crosetto sulla minaccia di attacchi con droni dalla Russia contro Italia, Francia e Spagna, diffusa dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Putin sa che difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha detto il segretario generale della NATO Rutte. In Italia la scuola, Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, pronto il pacchetto che comprende anche misure sui bambini che non parlano l'italiano. La biodiversità, sfida cruciale per il futuro, la chiave della nostra sopravvivenza.

0: Sopravvivenza, parole di Sergio Mattarella al convegno Terra Madre Salune Gusto a Torino. Il capo dello Stato avverte.
1: Omologazione delle colture e delle culture, desertificazione di territori, cambiamenti climatici, scomparsa accelerata di specie animali e vegetali sono davanti a tutti. E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano d'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
0: Analisi su fisco e welfare. Quasi 25 milioni di italiani non hanno reddito imponibile. Poco meno della metà dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF, secondo il rapporto presentato al CNEL. Il sogno mondiale di Kimi Antonelli, Formula 1, Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku, secondo tempo nelle libere per il pilota di Bologna dietro al compagno di team Russell, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Ora Enrico Mentana in 100 secondi. Enrico, buonasera.
2: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. Non si spegneranno le polemiche sul provvedimento del governo riguardo ai bambini stranieri, il loro numero e il loro rapporto con le classi scolastiche. Perché non si spegnerà? Perché leggendo la bozza del decreto, già l'utilizzo del decreto fa capire l'importanza e l'urgenza che il governo annette alla norma, si legge ad esempio che la scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche separano chi esercita la responsabilità genitoriale ostacolando l'integrazione scolastica. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti, in caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori dalla famiglia. Vuol dire che il minore viene allontanato, viene portato via dalla sua famiglia se i genitori non studiano l'italiano. È una misura evidentemente coattiva molto forte che susciterà polemiche per ciò che significa, ovviamente. Non è tenuto chi lavora in Italia a conoscere la lingua italiana. E se manda il proprio figlio a scuola italiana, evidentemente non ha elementi di contrarietà nei confronti dello studio della lingua. Se poi lui fa qualcos'altro, perché deve coattivamente imparare la lingua italiana a rischio di vedersi sottrarre il minore? Tutto questo sarà oggetto delle polemiche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sono materie delicate. Che cosa bisogna fare? Sono in molti a dire, chiacchiera da bar, ma non soltanto, se tu vieni in Italia devi conoscere la nostra lingua. Certo, ma siamo sicuri che gli italiani in giro per il mondo questo hanno fatto? Ci sentiamo tra due ore, qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Un ringraziamento al direttore Enrico Mentana naturalmente per questo suo punto che tornerà appunto tra poco meno di 120 minuti. Io tra i tanti titoli che leggo su tutti i siti c'è questo, io voglio inaugurare anche questa rubrica, il titolo senza commento, perché poi ovviamente io non sono in grado, non ho la struttura per commentarlo, anche se ho le mie idee. È uscito un rapporto del fisco adesso proprio in questi giorni. Ecco, chi guadagna di più e chi non paga le tasse in Italia. In Italia 24,8 milioni, quasi 25 milioni di italiani non hanno redditi e o non dichiarano nulla.
5: Ok.
4: No comment.
5: No comment, perché un comment l'abbiamo già fatto tempo fa.
4: No, basta.
5: E quindi no, però la notizia l'hai praticamente data.
4: È quella.
5: Va bene. Red Hot Chili Peppers.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo. 100%.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte sempre.
1: Questa è RDS 100% grandi successi. Grandi successi.